ni anskit chimmi ya habult igirdan miten ora asbidda bagorsa digin ora.